cucharada, mamma mia, pensaccio tu. Se tu non ne appisci a olio, e tu va, e tu vende sempre baccalà le maledene. Se ci picchi a fantasia,